0: son serena, quello che ti do stasera è questa canzone onesta e sincera,
1: onesta e sincera.

Quanti anni hai stasera? Sai che non lo so, bambina. Forse non soltanto qualcuno più di te, ma la curiosità che non so più cos'è.

Che anno è? Che giorno è? Ma il coraggio di vivere, quello ancora non c'è. I giardini

senza miglia, marijuana, senza miglia, marijuana, senza miglia, marijuana, senza miglia, marijuana.

Sensimilia marijuana. Sensimilia marijuana. Sensimilia marijuana. Sensimilia marijuana.

mi hai detto sì. Io ti ho detto ripasserò. Ma no, monsieur. Tu ne preoccupa pas. Ma va.